0: Dando.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, mami. Candela. Io gangsta.
0: Mami, ho pido.